cavalino della canaletta mai cammina in scaletta e mangiava con il canto una ricetta verde la salita e quale non mi ricordo agile con un giardino che piace e già con un sito di vino in secondo

adesso con fredda ironia, mentre mi sto ingegnando e tento una via. Sei sempre gelosa, gelosa e lontana.